cocosita la va. Andiamo avanti, no, 6 ore giuste, siamo qua, tempo di piova, Dio piove lì fora. Una vena d'Italia, partagliani che mai a patate, mai a miglio verde, pignoi, oia, succhette, marine, anche cosita, tutti quanti, formaio, polenta, brustolata in cima a sciappa del fogon, che bellezza, Tutti quanti italiani, brasiliani, un grande abbraccio, brasiliani, polacchi, alemani, tutti quante le razze, colori, siamo qua al vivo colori col programma Una Vena d'Italia, la domenica delle 6 alle 7. Un abbraccio a tutti, cosita! Eia. Sei ore e un minuto, volevamo fuori la prima sonata, ascoltiamo l'ora, cosita no da.

0: Jogo un pa' noche, longue patate, tonde andemo avanti qua, oh, si sendemo. Promozione del mercato imperiale, ancora 31 reale 90 centavi la costella di boio di vacca, impanati di frango, steak di aseara e resende, frigorifico resende, 100 grammi, 99 centavi, alcatra bovina, 49,90, 16,99, la linguiça da marca Le Bon, saon in po', gotta limpa, 1,600 grammi, 8,99, 1,99 sarebbe il creme di latte Tirol, 200 grammi, 2,99 e patate dolce, la pizza 11,99, la pizza seara e Le Bon 400 grammi, caffè Iguassù per indossire al latte, permette per colorire 500 grammi, 19,99, 6 reali e 49, le gelatina senza sabor rossa in po' apti 24 grammi 6,49, 11 reali e 99, absorbente Diana 28 unità. Per mettere su te sé. 8,99 a massiante miglia sul 5 litri. Da per bere l'acqua sanitaria, vien fuori tutto quel che ti chiede tristo dentro il corpo. Ah, quella sì, eh. Acqua sanitaria che vuoi un litro 3,49. 3,49 anche le papelle toaglia requinte, due rolli. Palipare i lavi le man quando te vai mangiare sporchi di bagno. 3,49 anche le refri. No, pa quale di. Papelli, toaglie, requinte, refrigerante, Coca-Cola 3 litri 12,99, cioè 3 litri da per tomare bagno quasi, mette una vasilla da per lavarsi, cerveza Kaiser 473 ml 3,99, vin riservà Concia de Toro 750, 23,99 750 ml, Festival del Porco 8,99 sarebbe la paletta suina, carè suino del porco della porca in tocchi 11,99, carè suino in sciulletta 13,99, bacon in manta 26,90, carè suino in sciulletta anche 13,99, due volte, ma final, le cosite al Festival del Porco lì del Mercato Imperiale, tutto in primo classe, tutto di primera, della col sello e la marca dei fiscai. Commercio dei bevide Mangoni e dell'Idio Mangoni al giorno 22 di agosto del 2026 alle presente con piova temporai caido canivete monse caido canivete quanta gente per catar su ma tutti tagliai anche le lazzò a Cadorna Nova Alvorada te la mostra de vin, la mostra, e te tocca beverlo, né, per sapere che tipo che ga. La mostra de vin in Nova Alvorada, Cadorna, in Cadorna Nova Alvorada, 22 di agosto, l'ora è commercio di bevite Mangoni, le presente, stavolta andiamo. La moda alternativa con quattro loge il Marao, i gas, ascolta qua, nessioi termici, caldi che te lighi a luce e te scaldi anche i recce, 10 volte di 24 reali de casal, un messo il grano de casal, te metti te letto così, ciao al gadito il freddo, pigiama per mettere su, non solo che quando te vai a dormire metti su fa quel de che volta, pigiama soft per gente grande 69 per 49 o giacchette di quelle di gomigno par 79, giacchette di gomigno mascolina e femminile di 199 per 139, blusine termiche femminili per donne a partire di 39,90, braghe a peluciai femminili a partire di 69, braghe a peluciai infantili di 69 per 39, giacchette forate de Lansadres di 139 per 79. Moda alternativa, potete andare tranquilli che ne quattro loge, guarda, Telfreia dell'Ar, Bairro Santa Rita, Ginette a Presidente Varga e quattro a Santo Marchetto anche. Moda alternativa, guarda, di quelle che volta, tutti insieme, che cose buone, no? Così che le brai. Abbiamo anche a casa Tigri che lavora il sabato dopo mesdì patente tutti quanti shopping dei frutti onde che te compri tutti i prodotti per San Giovanni e te sei trettalne festa della foghera che sta foghera la su de Vini Rigo ieri sera da Visigno l'era là fa sero lei da Visigno e la Patrizia, suo mare anche, e lei là insieme allora, Vino Rigo, la Bette e tutta la famiglia, un grande abbraccio a Valtri. Così 6:31, devo per commerciale, ritorniamo subito.
1: Na Vena d'Italia, oferecimento Hidrolux, materiais elétricos e hidráulicos, toda linha de materiais elétricos e hidráulicos com preços diferenciados, estacionamento próprio e equipe especializada para atendimento de instalação e reparo. Entre em contato e faça seu orçamento sem compromisso pelo 3342-7889 ou no WhatsApp 99161-9497. A Cotramar oferece o melhor em produtos e serviços para um amigo da estrada. Abastecimento, borracharia, mecânica, além de restaurante e lancheria. Cotramar, cooperativa de transportes de bens de Marau. Via Perimetral 695, Vila Borges de Medeiros. Fone 54-3371-0600. Borracharia e Paisagismo AG, do Ademir Gracielli. Venda de pneus novos e usados, Goodyear e Firestone. Conserto de pneus, compra de pneus usados e muito mais. Também com tudo para o seu jardim. Venda de vasos, fontes, grutinhas, imagens, pedras, terra, estátuas de gesso e concreto e muito mais. Confira na Avenida João Posser, próxima gruta, saída para Passo Fundo. Contato pelo 99128-3434. Moda alternativa, com quatro lojas em Marau, bairro Progresso, Santa Rita, Freia Delar e na Avenida Presidente Vargas. Shopping das Frutas, na Júlio Borella 1517, fone 3342-2984. Mecânica Prece do Claudeciro Bibi, na Rua Pedro Rigo, bairro Jardim do Sol, fone 3342-2092. Casa Tigre, onde o bicho é manso, na Avenida Júlio Borella, fone 3342-1278. Madeireira Amberti, na saída para Nicolau Vergueiro, fone 3342-1092. Borracharia Tibola do Cláudio, na RS 324 Perimetral, 3342-4842. Supermercado Imperial, na Rua Caramuru 382, bairro Progresso, fone 3342-1645. Vans Ferragens e Agropecuária, na Barão do Rio Branco em Marau. Comércio de Bebidas Mangoni, do Lídio Mangoni, na Bento Gonçalves, fone 3342-1190. Moinhos Santa Lúcia, na Bento Gonçalves 477, bairro Borges de Medeiros, fone 3342-2360.

6 ore e 34 minutini, una vena d'Italia, e insieme Valtri mandiamo un abbraccio, no? Shopping dei frutti attende sempre a tutta settimana fin sabato alla sera, no? Avanti notte, sera un pochettino. Ma il shopping di frutti ha due loge che attende al sabato dopo mesdì e ha il cantonetto di San Giovan, festa giunina, descritto così là che ne era padure, mandolate, che ne erba mate, pignoi, quel che occorre a festa di San Giovan, gloria che na, lì te shopping di frutti. Tanto qua te venite da Giulio Borella che a venire da John Posser. Prova ad andare dentro, all'in di comprare frutti, verdura, legume, prodotti di mercato, te catti tutto quel che occorre per casa. Da una surtida lì, porta a casa, magna e resta contento. Che ne ravanei, barbabietole, carotole, che ne è tutto quel che ti vuole, guarda, che ne pomidori, cucumeri, Ghenè anche massan, massan, miglio verde, radici, ghenè temperi, fin temperi ghenè là. Vate al shopping dei frutti che te sbagli è mia. Offerese il filò, gruppo Stella de Pietra. Per tutti quanti, buongiorno.

6:44 minutini, una vena d'Italia per tutti quanti, no? Per tutti quanti, il nonno, la nonna, il zio, la zia, i compari, i comari, tutti quanti che si casa ad ascoltare questo programma, un struccone vero cuore, no? Là in fondo, così, tutte le domeniche, sicuramente non li è, ma se là che ascolta il programma. Allora, un grande abbraccio a tutti quanti. Se un sinello non resbala, che tempo di piova, quale proprio così, ascoltè questa qua, Pienito il sestone.

0: Isè, questa qua che offriremo lì a un ouvinte là de Farroupilha, là che ascolta questo programma desde le 5, eh? Allora che mandiamo un grande abbraccio a Darcy de Farroupilha. Se o sinello non resbala, va pin piano, Darcy, che te sei, se piove massa.
1: Che vai, se o sinello non resbala. Via na cuneta. Olha só, Marisete, os orzes, os José e os atis.
2: Santo Dio!

va la cari in il sestone che ha detto quelle che volte, così tale una fena d'Italia domenica 28 de giugno del 2026, siamo dell'inverno e te a lua crescente gente, così ta piova e pi piova, così ta che avevamo 13 gradi di temperatura non altri qua, ma femmo che non altri non comandiamo mia. E allora facciamo il seguente, né? Finché piove, assemo che piove, fa neanche le ombrelle bastaria. Ascoltiamo un'altra qua, bella suonata per tutti quanti.

Pois é, adesso le 6:55, facciamo un abbraccio grande al nonno, la nonna, al zio, la zia, facciamo un abbraccio ai compari, le comare, tutti i valti che sei là che ascolta questo programma la domenica con piove e tutto, tocca prevenirsi, salute le quel che importa, il resto, gadito, fortune, quel tu che lavoro lì le quasi mentira, guarda, se non te che salute non adianta essere ricco per soldi, per fazende, per auti, per camioni e per una troppa di boi là, di mille boi, adianta per salute, poi neanche andare a vederli. Allora un grande abbraccio a tutti quanti, per il nonno e la nonna, che il buon Gesù di Nazaret insieme a sua mamma, la Vergine Maria, la signora Aparecida, benedisce a tutti quanti con pace, salute, famiglia e tanta metizia. Un grande abbraccio a tutti quanti, domenica vi insieme a Assa, sono di volta alle 5 con freddo e tutto, niente, non è mia faccia venire qua. Adesso viene lì Luigi e Pradegan con il programma dei lavoratori, Lori, e parla dei lavoratori, quei che non lavorano, ha detto, beh, i paroni che si vire, Lori, perché non adianta, no? Allora, domenica viene insieme di volta alle 5. Un grande abbraccio a tutti quanti. Fin là, ciao, ciao, panona, panono. Qua finisce qui. A tutti quanti, una buona domenica, una buona settimana. Fin domenica che viene. Da buon cosita. Ecco, gadito. Ciao per tutti.